da via che punto te ne sta cambiando in marionetta assurda. E tu goza, tu sorrisa, satisfece a me a sei sempre in compagnia. Tu presenza in mia, paga lo scolore, sì, in me.